Arrivano gli alieni a cavallo di un oggetto volante. Sono atterrati non molto distante dal frantoio della Rina. Arrivano gli alieni, hanno staccato i cavi del televisore per attirare l'attenzione, una mossa un poco disperata, devo dire. Sbarcano gli alieni, col loro fare circospetto assai vezzoso. Ci conferma che mancavano da tempo, ma che il tempo è un concetto molto noioso.

Oltrepassano, non li guardi e non ti guardano, e stanno a controllare se il pianeta è nasce con il blu, è in tono con il verde, è pieno di caucciù, e se la sua energia non è rabile review. Benvenuti cari alieni, benvenuti da parte del Papa, benvenuti vi saluta Dalai Lama e patriarca ortodosso. Cari vecchi dolci alieni, si è parlato di voi a più riprese, ma poi distratti ad arrivare a fin del mese ci si è persi l'argomento.

solitamente ci oltrepassano. Non li guardi e non ti guardano. E stanno a controllare se il pianeta è nasce con il blu. E in tono con il verde è pieno di caucciù. E se la sua energia è 9.000 più. Arrivano gli alieni.

forse qualcuno domani dimenticherà. Alla porta di casa una luce dimenticherà. Accesa alla notte e accesa anche al giorno che arriva. Accesa alla notte e inutile al giorno che passa. Che una luce di giorno è accesa soltanto a chi guarda. Forse qualcuno domani dimenticherà. Alla porta di casa una voce